0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

Questo è il suono della fragilità. Non fa notizia, è solo una richiesta di aiuto. Solo con il tuo contributo possiamo realizzare il nuovo centro TOG, dove questo suono diventa forza. TOG, insieme a te, vuole dare a questi bambini e bambine un luogo dove la riabilitazione è cura, miglioramenti, speranza. Dona con un SMS o da rete fissa al 45591. Aiutaci a dare forza al loro futuro.

0: pensiero.
1: Greta, ti prego, sorridimi, prendimi e portami via lontano. Bendati ed indica il mappamondo, solo io e te tanto ci bastiamo. Greta, ti prego, sorridimi, rendi a colori il mio bianco e nero. Sei la ragione di ogni mio passo, ogni azione, ogni pensiero.

0: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Speriamo che sia un po' più pesante.
1: La cortina. Ma che cazzo, guarda che quelli fanno sempre le solite tre robe minute.
0: Una ricchezza leggera, leggera.
2: Vuoi scontro, vuoi
0: andare a scontro, vuoi lasciare. Vuoi scontro, non è che le menti, non è che le menti.
1: Sono meglio io di sottotono.
3: E il bello è che non ho ancora iniziato.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Ogni anno l'inquinamento atmosferico causa centinaia di migliaia di morti premature in tutta l'Unione Europea. L'esposizione a un'aria di cattiva qualità può provocare malattie cardiovascolari, problemi respiratori e tumori. Alcune sostanze inquinanti possono danneggiare il nostro DNA, altre peggiorano invece la qualità dell'acqua e del suolo e compromettono gli ecosistemi. E intanto l'inquinamento acustico è un problema sempre più diffuso, soprattutto nelle grandi città, e incide negativamente sulla qualità del sonno, sui livelli di stress e in generale sulla salute a lungo termine.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio faremo un respiro profondo e parleremo di inquinamento atmosferico e acustico e vedremo quali misure sta attuando l'Unione Europea per ridurne l'impatto sulla nostra salute e sull'ambiente.
0: La lotta contro l'inquinamento atmosferico e acustico non è un fatto isolato. Si inserisce nel quadro complessivo della politica ambientale dell'Unione Europea, che affonda le proprie radici nei trattati e punta a garantire la tutela della salute umana, la conservazione delle risorse naturali e la promozione dello sviluppo sostenibile.
1: Ma l'inquinamento atmosferico e quello acustico sono solo due delle priorità di questa politica, alle quali si aggiungono l'azione per il clima, la conservazione della biodiversità e la transizione verso un'economia circolare.
0: Al centro di tutto c'è il piano di azione per l'inquinamento zero, la tabella di marcia dell'Unione Europea per ridurre l'inquinamento e creare un'Europa più sana e sostenibile.
1: Partiamo dalla qualità dell'aria. Con la direttiva sulla qualità dell'aria ambiente, l'Unione ha approvato norme molto rigorose che limitano la concentrazione di sostanze inquinanti come il particolato fine, gli ossidi di azoto e l'ozono. La direttiva obbliga i Paesi membri a monitorare la qualità dell'aria, pubblicare dati e intervenire in caso di superamento dei limiti.
0: Nel 2024 le norme sono state riviste per allineare gli standard dell'Unione alle ultime raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, le nuove regole abbassano ulteriormente il limite annuo di emissioni di particolato fine, uno degli inquinanti più pericolosi, riducendolo di oltre la metà.
1: L'Unione limita anche le emissioni nazionali di alcune sostanze e stabilisce norme specifiche per settori come l'industria, l'agricoltura e i trasporti. I trasporti su strada, in particolare, sono da tempo una delle principali fonti di inquinamento. Nel corso degli anni l'Unione è intervenuta più volte per inasprire le norme sulle emissioni di automobili, furgoni, camion e autobus, concentrandosi in particolare sugli ossidi di azoto e il particolato fine. Queste norme si applicano a tutti i veicoli, a prescindere che siano a benzina, diesel, ibridi o persino elettrici.
0: Ma il trasporto su strada è solo una delle fonti di inquinamento, così nell'ambito della sua strategia per il clima, l'Unione ha preso misure per ridurre le emissioni prodotte dal trasporto marittimo e aereo, tra cui anche nuove norme sui carburanti sostenibili e sulle pratiche per rendere più verde il trasporto marittimo.
1: Quanto all'industria, la revisione della direttiva sulle emissioni industriali aiuterà a ridurre le emissioni prodotte da aziende agricole e impianti di grandi dimensioni. Le nuove norme entreranno in vigore a partire dal 2026.
0: E parliamo ora dell'inquinamento acustico, un problema meno visibile, ma altrettanto grave. In Europa circa una persona su cinque è esposta a livelli di rumore considerati pericolosi, principalmente a causa del traffico. L'esposizione costante a livelli di rumore elevati può causare stress, disturbi del sonno e malattie cardiovascolari. Inoltre ha forti ripercussioni negative sugli animali selvatici.
1: La direttiva sul rumore ambientale, in vigore dal 2002, impone ai Paesi membri di mappare i livelli di rumore ed elaborare piani d'azione. Va però detto che i progressi compiuti finora non sono stati sufficienti. Il piano d'azione per l'inquinamento zero prevede infatti che entro il 2030 l'Unione riduca del 30% il numero di persone esposte a livelli di rumore costantemente elevati. Senza nuove misure, questo obiettivo potrebbe non essere raggiunto entro il termine stabilito.
0: Per ridurre l'inquinamento acustico, l'Unione ha anche introdotto limiti specifici per il rumore causato dal traffico stradale, ferroviario, aereo e anche dai macchinari usati all'aperto.
1: Il Parlamento europeo ha svolto un ruolo fondamentale nell'inasprimento delle norme di cui abbiamo parlato. Ha ripetutamente chiesto vincoli più rigorosi sulla qualità dell'aria, una migliore applicazione delle regole e obiettivi più ambiziosi. Ha avuto un ruolo di primo piano anche nel rispondere a episodi come il Dieselgate, lo scandalo sulle emissioni che ha interessato il gruppo Volkswagen, e ha insistito per introdurre un'etichetta acustica per le automobili e abbassare i limiti di rumore consentito.
0: Quindi, nonostante resti ancora molto da fare, l'Unione Europea sta intensificando gli sforzi per ridurre sia l'inquinamento atmosferico che quello acustico, in modo da rendere l'Europa un luogo in cui l'aria è più pulita e le strade sono meno rumorose. Un luogo in cui vivere meglio.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

la certezza di ogni novità è il senso di abitudine già dalla sua metà, ma se non fermate

0: un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto, 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: Anche quest'anno,
1: come ogni anno,
0: Radio 6023 vi ha accompagnato con i suoi contenuti.
1: Abbiamo lavorato ad eventi, musica, vita universitaria.
0: Abbiamo viaggiato, ma abbiamo anche scoperto e riscoperto il Piemonte orientale.
1: Sempre con un occhio di riguardo verso i giovani.
0: La nostra radio non si ferma, perciò voi continuate a seguirci.
1: Nel frattempo,
2: da noi speaker,
3: da noi tirocinanti,
0: dai servizio civilisti, buon Natale da 6023.
4: Io ho pulito bagno, poi stilato camicia. Poi lavato vetri e stilato camicia. Poi sgrassato fondo e stilato camicia. Poi sbagliato.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: L'Unione Europea si riunisce almeno quattro volte all'anno per definire l'orientamento politico generale e le priorità dell'Unione. Non è sua competenza negoziare o adottare atti legislativi. Il suo compito è di segnalare le questioni che destano preoccupazione per l'Unione e suggerire le azioni da intraprendere. Il Consiglio europeo gestisce le crisi e gli eventi imprevisti. Tra gli esempi recenti vi sono la guerra in Ucraina, la pandemia di Covid-19, la Brexit e la crisi finanziaria. Inoltre nomina i candidati a una serie di incarichi di alto livello, come il Presidente della Banca Centrale Europea, l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e il Presidente della Commissione Europea.
1: Ma come facciamo a ricordare il nome e il ruolo del Consiglio Europeo senza confonderlo con uno degli altri due? Potrebbe essere utile un trucco mnemonico. Ad esempio la frase «I leader europei dirigono il Consiglio Europeo».
0: Il Consiglio europeo condivide l'edificio Europa a Bruxelles con il Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio dell'Unione europea è l'organo in cui si svolge l'attività legislativa vera e propria, noto anche come Consiglio dei Ministri, è composto dai ministri dei governi nazionali di ciascun paese dell'Unione. Ciò significa che i ministri responsabili di un determinato settore politico si riuniscono nel Consiglio dell'Unione europea per elaborare norme e leggi europee. Ad esempio, i ministri dell'economia e delle finanze vi si riuniscono per discutere di problematiche finanziarie, mentre i ministri della giustizia si incontrano per esaminare le questioni giuridiche. Le riunioni sono presiedute dal ministro dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio in quel particolare momento. Ogni sei mesi la presidenza passa da uno Stato membro a un altro.
1: Il Consiglio dell'Unione Europea, in collaborazione con il Parlamento Europeo, negozia e adotta le leggi dell'Unione e insieme al Parlamento adotta anche il bilancio dell'UE. Per ricordare il nome di questo Consiglio, basti considerare che è l'unico in cui compaiono le parole Unione Europea e che ha anche una seconda denominazione, il Consiglio dei Ministri. Questo per rispecchiarne la composizione, in quanto riunisce ministri di ciascun Stato membro dell'UE.
0: Passiamo ora al Consiglio d'Europa. Innanzitutto va detto che è un'organizzazione distinta e non è un'istituzione dell'Unione Europea. Conta 46 Stati membri, quindi molti di più rispetto all'Unione Europea. Tutti i 27 Paesi membri dell'Unione sono anche membri del Consiglio d'Europa. Tra quelli non appartenenti all'Unione che ne fanno parte figurano ad esempio il Regno Unito, la Turchia, il Liechtenstein e la Svizzera.
1: Fondato nel 1949, il Consiglio d'Europa è la più antica organizzazione intergovernativa del nostro continente. La sua sede si trova a Strasburgo, in Francia, non lontana da quella del Parlamento europeo. In passato il Parlamento teneva le sue sedute plenarie nell'edificio principale del Consiglio d'Europa, il Palais de l'Europe, nome francese del Palazzo d'Europa. Successivamente il Parlamento si è trasferito nei propri locali, che sono collegati al Palais da una passerella pedonale.
0: Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione che tutela i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Per questo la sua Corte si chiama Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È qui che i cittadini possono presentare una denuncia contro uno Stato se ritengono che i loro diritti e le loro libertà siano stati violati. Possono però farlo solo dopo aver presentato il caso alla più alta Corte di Giustizia dello Stato in questione.
1: In quanto istituzione madre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Consiglio d'Europa si adopera in primo luogo per prevenire le violazioni dei diritti umani. Per farlo stabilisce delle convenzioni che assumono la forma di trattati internazionali giuridicamente vincolanti. La prima convenzione del Consiglio d'Europa è stata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, pietra angolare sulla quale si basano tutte le sue attività. È stata sottoscritta da tutti i suoi membri e definisce i diritti e le libertà da tutelare.
0: Il Consiglio d'Europa monitora la situazione nei suoi Paesi membri e formula raccomandazioni su come affrontare le carenze nei vari ambiti. Tra le tematiche di sua competenza figurano la violenza, la corruzione, il razzismo, la tratta di esseri umani, il terrorismo, la libertà di espressione e le elezioni libere.
1: Come possiamo distinguere questo Consiglio, che non è propriamente un'istituzione dell'Unione Europea, dagli altri due? Possiamo pensare all'Europa in termini geografici, come a un continente. Questo Consiglio ha infatti più Stati membri in Europa rispetto a quanti ne abbia l'Unione Europea ed è l'unico che

0: include il nome del nostro continente nel suo titolo.
1: Per riassumere quanto appena detto sui tre consigli, ognuno di loro ha funzioni distinte, che sono indicare la via da seguire, legiferare e tutelare i diritti umani e la democrazia. E solo due di loro sono organismi dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione separata, ma condivide gli stessi valori fondamentali dell'Unione Europea. Sia l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa si occupano del benessere delle persone e hanno uno stretto legame storico tra di loro. Il Consiglio d'Europa non solo ha condiviso la sua aula con un'istituzione dell'Unione Europea, ma utilizza anche lo stesso inno e la stessa bandiera come simboli di unità. Le due organizzazioni hanno molti obiettivi comuni, come la pace e l'uguaglianza, in Europa e oltre.

0: Vuoi andare a letto con altri uomini?
1: Che strana domanda, però.
0: Perché se volessi, sarebbe okay.

pensando a quello che abbiamo vissuto. Immagini, pensieri, mi spappolano la mente. Mi ballano davanti agli occhi, giorno e notte, sempre. E mentre certe cose vanno al di là della mia comprensione, so che ti amo e che ti amerò all'infinito. Fino alla prossima volta che ci vedremo.

magia e dire non ho più paura. I medici non possono fare altro che provare pillole su pillole. Ho sentito che te lo dovevo dire, anche se questo potrebbe far cambiare quello che senti per me.

Scrivo ogni momento, scrivo quel che penso. Scriverò sempre fino a quando non avrò più il mio cervello. Scriverò di tutto quanto, di ogni tuo lineamento, di come mi comporto quando fuori

siamo finiti come voi, oi. Siamo finiti come voi, noi. Siamo finiti come voi, oi. Siamo finiti come voi, noi.

WhatsApp. Dentro una canzone siamo noi, oi, poco simili agli eroi, i nostri guai siamo noi. Dentro una canzone siamo noi, oi, poco simili agli eroi, i nostri errori siamo noi. Siamo finiti tipo la finale di un torneo, io che perdo sempre e poi non alzo mai il trofeo. Questo amore è un po' rodeo.

0: teatro dell'orrore.
1: Una città viva però con le strade vuote, tutta questa musica senza le note, tutta questa notte senza fare un po' l'amore, milioni di persone dentro sta canzone. Siamo finiti dentro una canzone, e se mi cerchi tu mi troverai qua. Siamo finiti dentro

soldi, mande fatture. Dammi conti, banche, cattura. Come un ostinato, come fossi nato per approssimarmi al tuo buio. Come un ballo nel fuoco sugli Ural. Qui c'è un'arma, tu guardi a cattura. Che se parte la caccia alla volpe, tu parti revolver, io al petamburo. Se ci soldi, mande fatture. Dammi conti, banche, cattura. Come

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Radio 6023.

ora e prima o poi finisce. Lo sa chiunque abbia sofferto e vuol star solo a curare le sue ferite.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.

autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023.

0: vomitare.
1: No, no, no, guarda che non era per me.
2: Ah, mi scusi.
0: Allacciate le cinture che stiamo per atterrare. Non abbiamo alternative, atterriamo in tangenziale.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Sotto il segno di Radio 6023.

Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

ai confini della realtà, tra l'Umbria e le Marche, si erge il massiccio del Monte Vettore, più alto dei Monti Sibillini. Appena sotto la cima, di quasi 2500 metri, c'è una pozza d'acqua che gli ottimisti chiamano Lago e che si trova a 5 ore di cammino dal più vicino luogo abitato. La leggenda narra che il lago di Pilato porti questo nome perché di Ponzio Pilato ne sarebbe il sepolcro, ma non abbiamo prove storiche al riguardo. Nel deserto di quei monti impervi si è sviluppata una forma di vita del tutto originale, che da molto tempo viene controllata con rigore scientifico, applicando un metodo di

del lago di Pilato, vive dunque l'antica razza di Gambero, il cui unico habitat conosciuto è quello specchio gelido e inospitale. Scoperto durante il secolo scorso, il chirocefalo è da allora oggetto di attenta sorveglianza, a garanzia non sempre disinteressata della sua sopravvivenza a rischio di estinzione. Il desiderio del caparbio crostaceo di uscire dal suo alveo per combattere il pensiero dominante è infatti una delle forme più originali di resistenza conosciute, un simbolo della lotta per l'autodeterminazione contro un sistema che chiama ambientalismo, quella che in realtà è un'imbarazzante difesa degli status quo.

Ogni giorno la reazione monta la guardia nel parco dei Monti Sibillini. Scruta il lago e quando il gambero sedizioso tenta di uscire dalla sua vasca per conquistare il mondo, un urlo echeggia dalle rive per tutta la vallata. Un urlo contro quelle giuste ambizioni di emancipazione montagnana.

nascosto dal forestale marchigiano, all'invertebrato in fuga da quell'eterna palude, reclama la vendetta di ogni sincero democratico per l'ultima speranza di riscatto ormai rimasta. E troppo lungamente, costretta in prigionia,

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.
2: Eurofonica.
3: Una sera del 1981, nel mio ufficio arriva una telefonata dall'Eliseo. Il nuovo presidente Mitterrand voleva urgentemente una norma che fissasse un tetto alla spesa pubblica. Ci è venuto in mente il deficit. Allora abbiamo visto qual era il nostro deficit di quell'anno, quale era il PIL. Abbiamo fatto una semplice operazione ed è venuto fuori il 3%. Da quando il 3% è diventato una regola, tutti poi hanno dovuto legittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica.
4: Le parole che avete appena ascoltato sono di Guy Abeille, ex funzionario del Ministero delle Finanze francese, e riguardano la storia della famigerata regola del 3% debito PIL, su cui l'intera Unione Europea ha basato la sua politica di austerity. Di questo e di molto altro si parla all'interno di un docufilm uscito nelle sale italiane, molto poche per il momento, lo scorso 27 aprile, e capace di creare scalpore e polemica ancora prima della sua pubblicazione. Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. L'opera vede come autori tre giovani videomaker italiani, Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre, e presenta tutte le carte in regola per attestarsi come l'inside job in salsa europea. Nel documentario sulla crisi delle banche d'affari del 2008, la voce narrante era di Matt Damon. In Pix invece abbiamo il nostro Claudio Santamaria a guidarci all'interno dei concetti come deficit, PIL, spesa pubblica e fiscal compact, ma soprattutto attraverso una storia semplice e quanto mai reale, quella della cooperativa Il Pungiglione, che assiste disabili e persone svantaggiate nei dintorni di Roma e lotta contro il fallimento e il conseguente licenziamento di 100 dipendenti oltre alla fine dell'assistenza per 150 persone disabili. Uno spaccato di come l'austerity colpisca nella vita quotidiana delle persone. A conferire autorevolezza alla narrazione, le opinioni di numerosi intellettuali tra cui Noam Chomsky, Federico Rampini, Yanis Varoufakis, Henry De Luca e molti altri. Lo stesso titolo, Pigs, non è stato scelto a caso, si tratta dell'acronimo coniato nel 2009 dal giornale britannico The Economist per indicare, evidentemente in modo dispregiativo, quei paesi che a causa della crisi si trovavano in maggiore difficoltà: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, e può, per certi versi, essere considerato emblematico rispetto al delicato tema trattato. Certamente un film da vedere, al di là di come la si pensi, che va ad inserirsi nel dibattito ormai sempre più pregnante sulla irreversibilità dell'austerity. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
5: Eurofonica. Insomma, Nicola, luci ed ombre su questa Europa che scricchiola sotto il peso di...
6: Luci e maialini, direi.
5: Nazionalismi, dell'incapacità di gestire la crisi dei migranti, passando sicuramente per la Brexit, per le spinte centrifughe di alcuni paesi dell'Est. Non della Francia, però, che la vittoria Macron offre un'opportunità, una chance per salvare l'Unione Europea, non si sa. Magari, però, potrebbe anche offrire qualche speranza all'Italia di poter contare un po' di più in Europa.
6: Ah, sicuramente la vittoria di Emmanuel Macron è un elemento positivo che fa tirare un po' il fiato a Bruxelles, anche se l'alto tasso di astensione unito al risultato ottenuto da Marine Le Pen arriva a raccogliere, pensate, il 34%, lascia la porta aperta anche ai vari nazionalismi.
5: E questo è indiscutibile. Chissà però se e quanto l'Italia potrà beneficiare di questa spinta, di questa ventata europeista, proprio adesso che il governo sta conducendo con Bruxelles un confronto serrato su molti dossier delicati, dalla flessibilità alla riduzione del debito pubblico alle banche, l'attuazione delle riforme in ambito industriale.
6: L'Unione Europea ha gli occhi puntati anche sul caso all'Italia, questa tragedia nazionale che ogni volta ritorna, e quell'Ilva
5: anche,
6: giusto, ovvio. Per fare giusto due nomi, no?
5: No, e tra l'altro potrebbe approfittare questa vendata per rafforzare il suo peso specifico proprio nell'ambito di equilibri molto delicati su cui si regge questa casa comune dell'Unione. Ricordiamo in effetti che al momento l'Italia è particolarmente presente all'interno delle istituzioni europee, in posizioni chiave, tra l'altro, di primo ordine: Mario Draghi alla guida della BCE, Antonio Tajani presidente dell'Europarlamento, Federica Mogherini alto rappresentante vicepresidente della Commissione.
6: No, mi fa ridere un po' la Mogherini, perché Non so quanto possa pesare il suo ruolo, però certo tocca vedere se questo è sufficiente. La situazione offre comunque a Roma finalmente un'occasione di stringere alleanze direttamente con la Germania piuttosto che fare sponda con la Francia, paese con grandi problemi e oggi in una posizione di debolezza, diciamolo.
5: E che tra l'altro si affaccia adesso a avere anche le elezioni a breve, a giugno, insomma, per cui ancora tutta una decisione da prendere, i contorni che assumerà. E, però ecco, l'importante è l'idea di riuscire a essere tutti quanti insieme almeno per affrontare questioni cruciali come la questione della difesa comune, rafforzamento della governance economica, il flusso dei migranti, come ha ribadito lo stesso neopresidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in questa breve clip che adesso ci ascoltiamo, tratta dal suo primo discorso alla piramide del Louvre e a quello dato che ha invece rilasciato alle televisioni.
2: Eurofonica. Je défendrai la France. Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali, la sua immagine, il suo messaggio. Mi impegno davanti a voi a farlo. Difenderò l'Europa, il destino comune che i popoli del nostro continente hanno scelto. È in gioco la nostra civiltà, la nostra maniera di vivere, di essere liberi, di sostenere i nostri valori, le nostre imprese comuni e le nostre speranze. Lavorerò per bonificare il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i cittadini. J'adresse en votre nom aux nations du monde. Rivolgo alle nazioni del mondo il saluto della Francia fraterna. Mi rivolgo ai loro dirigenti perché sappiano che la Francia sarà presente e attenta alla pace, all'equilibrio delle potenze, alla cooperazione internazionale. La Francia sarà in prima linea nella lotta al terrorismo, sul suo territorio quanto nell'azione internazionale. Condurremo questa lotta con forza per tutto il tempo necessario. Eurofonica.
7: L'Europe et le monde attendent.
2: L'Europa e il mondo si aspettano che difendiamo ovunque lo spirito dell'illuminismo, oggi tanto minacciato. Che difendiamo ovunque le libertà, che proteggiamo gli oppressi, che portiamo una nuova speranza, un nuovo umanesimo, quello di un mondo più sicuro, un mondo di libertà difese, di crescita, in cui ci sia più giustizia, più ecologia. L'Europa e il mondo si aspettano che torniamo ad essere finalmente noi stessi. Il lavoro che ci spetta, miei cari concittadini, è enorme. Ci imporrà di rifondare la nostra Europa e rafforzare la sicurezza di tutti i francesi. Questo compito enorme ci impone di continuare ad essere coraggiosi. Voi avete scelto l'audacia e noi la perseguiremo. Ogni giorno che verrà continueremo a sostenerla. Perché è ciò che i francesi e le francesi vogliono, perché è ciò che l'Europa ed il mondo si aspettano da noi. Che la Francia torni a stupirli, che la Francia sia se stessa, ed è quello che faremo.
5: Eurofonica. Beh, ringraziamo Sabrina per il voiceover delle dichiarazioni di Macron. Insomma, per il momento l'incubo Frexit.
6: Fraternité, égalité!
5: Va bene, ok. Per il momento sembra essersi allontanato. Per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il dialogo tra Parigi e Berlino finalmente potrà ripartire con un nuovo slancio e nuova energia, soprattutto alla vigilia appunto dei duri negoziati che dovranno essere portati avanti con il Regno Unito per la Brexit. Ma i grandi paesi come la Francia, ha dichiarato lo stesso Tajani, insieme all'Italia, la Spagna e la Germania, dovranno prendersi delle responsabilità. La responsabilità di rilanciare quello che è il progetto europeo, dare quindi un impulso per andare avanti, affrontare grandi emergenze.
6: Tra l'altro Tajani ha contattato Macron dopo la sua vittoria e lo inviterà ufficialmente a intervenire alla prossima plenaria di Strasburgo, probabilmente il 16 maggio, a fianco di Nicola Palumbo.
5: Ah, davvero?
6: Sì, ci sono anche io.
5: Bene. Domenica 7 maggio invece si è chiuso con la vittoria del candidato di Emmanuel Macron il ballottaggio per la scelta del nuovo presidente francese. Per Eurofonica ben due dei nostri inviati hanno seguito lo scrutinio e i festeggiamenti successivi: Giuliana Ricozzi di Uradio e Andrea Fioravanti, che mentre Giuliana è stata appunto da Macron alla Pyramid, Andrea Fioravanti ha seguito la vicenda dal punto di vista del Front National.
6: Tra interviste edicolanti al Popolo della Strada ci hanno raccontato che la Francia e l'Unione Europea sono più vicine ovviamente. I nostri due corrispondenti ci terranno aggiornati poi nei prossimi giorni.
5: Esatto, in realtà Andrea Fioravanti è già rientrato in Italia, ma Giuliana ovviamente ci farà sempre il punto della situazione. Altro grande argomento ampiamente discusso qua su Eurofonica ovviamente è la Brexit, no? Il team di Eurofonica riesce a presentarvi la questione sempre da nuove angolature. Anche questa settimana non potevamo tirarci indietro. Ci siamo chiesti: l'inglese resterà a lungo una lingua ufficiale dell'Unione Europea? Pensa Nicola che se lo è chiesto
6: Spero
5: anche
6: sì.
5: Antonio Megalizzi da Trento, partendo proprio dalle polemiche che sono suscitate in seguito alla dichiarazione di Juncker.
8: Eurofonica!
9: Nella splendida cornice di un blindatissimo palazzo vecchio a Firenze, in occasione della conferenza sullo Stato dell'Unione, l'ennesima pittoresca frecciatina del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al Regno Unito, tra poco ufficialmente orfano dell'UE, ha fatto sorridere i presenti, ma anche stimolato le più variegate suggestioni di chiunque abbia ascoltato quelle parole, perché al momento di iniziare il proprio discorso l'ex premier del Lussemburgo ha puntualizzato: parlo francese, l'inglese sta poco a poco perdendo importanza. Ora, al di là della stoccata filoeuropeista, delle polemiche con il premier britannico Theresa May e del ghigno incomprensibile dell'ormai disoccupato Nigel Farage, eurodeputato pro-Brexit per il quale urge un nuovo profilo su LinkedIn, Juncker ha posto involontariamente l'accento su un problema del quale si discute da tempo, e cioè quello delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ad oggi sono riconosciute lingue ufficiali l'inglese, il francese e il tedesco, per ovvie ragioni storiche e demografiche. Ma data l'uscita britannica, che porterà con sé 65 milioni di cittadini di madrelingua inglese, l'Europa rischia di perdere una grossa fetta di parlanti di quell'idioma. A conti fatti, quindi, resterebbero solo le piccole Irlanda e Malta, che comunque abbinano l'inglese ad un'altra lingua ufficiale. Certo, grazie all'influenza del mercato statunitense nel secondo dopoguerra e alla successiva globalizzazione informatica, potremmo definire l'inglese è una lingua franca, conosciuta ormai, secondo le statistiche, dal 38% degli europei, con picchi nei paesi scandinavi e gravi lacune nell'est Europa, in Francia, in Italia e in Spagna. Bene, ma non benissimo, si potrebbe dire, e allora perché non lasciarsi andare a suggestioni nostalgiche come quelle di Juncker, che rievocano l'uso del buon vecchio francese utilizzato dalla diplomazia e nel mercato internazionale fino al monopolio americano, se non altro per risparmiare agli Hollande o ai Sarkozy di turno figure da cioccolataio, come quando il primo scrisse ad Obama l'insignificante Friendly François Hollande alla fine di una lettera, mentre il secondo, scusandosi per il tempo atmosferico con Frau Merkel, esclamò Sorry for the time, quello che magari si poteva spendere guardando quei figli in Magic English la domenica mattina. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
8: Eurofonica!
5: Eurofonica!
10: Eurofonica! Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
14: Eurofonica.
10: Eurofonica.
15: Eurofonica.
8: Eurofonica.
10: Eurofonica.
16: Eurofonica.
9: Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Benvenuti da Antonio Megalizzi, accanto a me abbiamo tutta l'Italia che abbraccia questa Eurofonica. Partiamo dalla Sicilia con il nostro Fabiano Catania.
12: Buonasera, ciao a tutti.
9: Arrivando fino al Trentino Alto Adige con il nostro Nicola Pifferi.
14: Buonasera anche da parte mia.
9: Una puntata autonomista, potremmo dire. I temi di oggi, parleremo del CETA, ovviamente, ne parlano tutti, l'accordo con il Canada, l'accordo commerciale con il Canada. Passeremo all'UE, alle urne, perché ci sono diversi voti importanti durante questo 2017, la riforma della nuova Unione Europea, e passeremo addirittura allo sciopero degli stagisti, cose che non ti aspetteresti mai. Ricordiamo che potete seguirci sui social di Raduni, sul sito www.eurofonica.eu, hashtag Radio Universitarie.
16: Eurofonica. CETA will benefit EU citizens.
17: Il CETA porterà benefici ai cittadini europei e al business. L'export verso il Canada ad oggi sostiene circa 90.000 posti di lavoro. Le 70.000 imprese europee che esportano in Canada, per lo più di piccole e medie dimensioni, circa tra l'altro l'80% del totale, affrontano ostacoli particolarmente gravosi. E il CETA li aiuta in diversi modi, azzerando ad esempio le tariffe doganali a partire dal primo giorno, garantendo un risparmio nell'esportazione che può portare a un accumulo di risparmio oltre i 5 milioni all'anno, un sacco di soldi soprattutto per le piccole e medie imprese.
18: Questo accordo è per noi l'inizio, ma occorre una più ampia e limpida agenda progressista del commercio internazionale, sulla base della quale noi valuteremo gli accordi futuri, a partire da quello tra Unione Europea e Giappone. Noi non daremo più il nostro voto se non ci sarà una nuova agenda progressista sulla politica commerciale.
17: Niente in questo accordo mette a repentaglio la sicurezza del cibo che mangiamo o la qualità dei prodotti che compriamo. Nulla impedirà ai governi di fornire servizi pubblici o ripubblicizzarli laddove siano stati affidati a privati. Nulla richiede la privatizzazione dell'acqua o dell'assistenza sanitaria e nulla cambia la prerogativa del legislatore europeo di stabilire leggi e procedure di regolamentazione.
19: Il CETA porterà una crescita irrisoria dello 0,01% l'anno, che farà perdere il lavoro a 200.000 europei, che porterà a una contrazione dei salari reali tra i 300 e i 1.300 euro.
16: Eurofonica.
9: E abbiamo sentito un bel mix di umori all'interno del Parlamento riguardanti ovviamente la votazione di oggi del CETA, ma non è che fuori le cose vadano molto meglio.
20: E già, perché siamo adesso in un momento di post-verità, come ci si diverte a definirla, e in un'era del genere abbiamo addirittura gli Stati Uniti che combattono contro la globalizzazione e la Cina comunista che invece difende a spada tratta il mercato globale. C'è una guerra fredda che diventa ormai calda, perché Stati Uniti e Russia sembra che facciano blocco di alleanza comune, e in un contesto come questo, passatemi anche il termine un po' carroliano, come, non so, vi ricordate l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, può succedere addirittura che alcuni politici le sparino grosse durante le campagne elettorali, ma poi clamorosamente decidono di rispettare le promesse agli elettori.
14: Che poi è un po' quello che inaspettatamente appunto sta accadendo negli Stati Uniti con Donald Trump, no?
20: Esatto, Nicola, perché lo stiamo ampiamente constatando qui durante le prime mosse anche un po' avventate e pesanti di Donald Trump negli Stati Uniti. Ma adesso siamo tutti un po' curiosi di capire cosa succederà in quello che si prefigura come l'anno più importante nella storia europea recente a livello elettorale.
9: Esatto. Arriviamo a spiegare perché il 2017 sarebbe così importante per la nostra
20: storia. Sì, vi faccio tre nomi: Olanda, Francia e Germania. Esattamente in quest'ordine, infatti, gli elettori di questi tre paesi europei saranno chiamati a decidere probabilmente il destino dell'intera Unione Europea. Perché? Perché ci sono circa 146 milioni di elettori che con in mano una scheda elettorale potranno affossare o salvare la debole Unione. Un solo comune denominatore mi viene da pensare in realtà in questa situazione, che è quello dell'estrema destra, nazionalista e anche sovranista. Si tratta di destre che noi pensavamo anche un po' ormai distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma invece in molti paesi raggiungono ormai il massimo storico che non si vedeva dal dopoguerra. Quindi mi sento anche di dirvi che mai come in questo caso è tutta appropriata l'espressione save the date.
9: Iniziamo con la carrellata delle nazioni.
20: Beh, assolutamente.
14: Olanda, via.
20: 15 marzo, Olanda. Nel paese dei tulipani, questa primavera il nero potrebbe essere il colore dominante dei famosi fiori olandesi. Eh sì, perché questa è la prima delle varie tempeste del 2017 e alla testa del ciclone c'è Wilders, un uomo della destra duro e puro. E il suo partito, che si chiama Partito della Libertà, è attualmente in vantaggio di poco sui sondaggi rispetto al premier uscente Rutte il Popolare, quindi del Partito Popolare.
12: Ecco, un uomo moderato e sobrio nelle proprie valutazioni, mi hanno detto.
20: Beh, assolutamente, lui è un baluardo in tutta Europa per quella fetta identitaria islamofobica. Si tratta di un soggetto che ha promesso, in caso di vittoria elettorale, la Nexit, cioè l'uscita dall'Olanda dall'Eurozona. In più lui è un fermo sostenitore di divieto di costruzione delle moschee, messa al bando del Corano e una tassazione su chi porta il velo islamico. Sembra che sul fronte europeista invece Rutte, il suo appunto contendente, si stia preparando a guidare una coalizione molto molto larga anti-Wilders, appunto.
14: Sì, e in questo caso cosa succederebbe?
20: Beh, in questo caso succederebbe quello che si è verificato fino adesso, Nicola, perché si tratta di austerity in chiave molto merkeliana, e però c'è un piccolo dettaglio nuovo che potrebbe emergere, cioè l'Olanda avrebbe un governo traballante, quasi in salsa italiana, e sicuramente non fa ben sperare, visto le sfide future anche ardue che l'Europa si trova a dover sostenere.
12: Ecco, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Merkel prima, Germania, più grande alleato della Germania ovviamente la Francia.
20: La Francia, 23 aprile primo turno, 7 maggio secondo turno, si vota anche in Francia nella terra di Giovanna d'Arco e Charles de Gaulle. E se vogliamo la situazione è anche più complessa rispetto all'Olanda, perché c'è da una parte Hollande che non si è ricandidato, il premier uscente, Valls, scusate, il presidente uscente Valls, premier uscente, invece è stato sconfitto da Hamon. Dall'altra parte c'era un soggetto che sembrava essere il grande designato vincitore delle elezioni, si tratta di Fillon che invece è stato coinvolto da uno scandalo che riguarda sua moglie.
14: Uno scandalo di cui abbiamo già sentito parlare, di questa moglie che sembrava avere preso 10.000 euro al mese come assistente parlamentare di un deputato, che però sembrerebbe non essere mai stata vista.
20: Esattamente, e sembra anche che questo potrebbe essere l'elemento fondamentale che potrebbe giocare a favore dell'outsider, cioè Macron, e far perdere le elezioni a Fillon.
12: Velocissima carrellata, Germania, cosa sta succedendo?
20: Germania, succede che la Merkel per la prima volta da 12 anni ha una sfidante vera, perché i socialisti di fatto l'hanno sempre appoggiata. Si tratta di Froike Petri, ricordatevi anche questo nome. Lei, leader di Alternative for Deutschland, vuole mettere i migranti su due isole separate in attesa di richiesta d'asilo. In più è nettamente contro le moschee.
14: E poi c'è Martin Schulz, che sembrerebbe essere che è il candidato dell'SPD e che sembrerebbe davvero cominciare a fare paura della CDU.
20: Sì, appunto, che addirittura su Der Spiegel Schäuble, ministro dell'economia della Merkel, ha paragonato alcuni tratti del programma di Schulz a Trump.
21: Eurofonica.
22: We have to reform this whole business. A more effective union, a more democratic union with a real European government, with a real European army. Yeah. What's wrong on this? Here in Europe, yeah, we don't act. We don't take the decision because you need unanimity before you can do something. And that doesn't work in the world of today. What we feel is that since the Brexit, something had changed. I told after Brexit, oh, we're gonna now have a referendum in the Netherlands about Nexit, a referendum in Denmark about Dexit. It didn't happen. What we see is exactly the opposite. Don't underestimate that the counter-revolution is already underway.
23: Eurofonica!
24: Aber wir haben nicht Nation oder Europa.
14: Non dobbiamo scegliere tra gli stati nazionali e l'Europa. Possiamo avere le nazioni e l'Europa. Questa è la differenza. E non lasceremo che i parlamentari di estrema destra di questa Camera rubino a noi europei la nostra nazione. Questa è una politica del passato.
24: Das ist Politik der Vergangenheit. Wegzukommen von einem Flickwerk, den wir in der Vergangenheit immer.
14: Abbiamo bisogno di essere proattivi, ora più che mai, prima e dopo la crisi. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità fiscale, ovvero di una maggiore capacità di produrre entrate. Abbiamo bisogno di costruire questa capacità fiscale per la zona euro, ma allo stesso tempo per gli stati che non hanno adottato l'euro. E tutto questo con chiare condizioni e un chiaro accordo sul finanziamento.
24: Mit klaren Vereinbarungen zur Finanzierung.
21: Eurofonica.
25: Se avete letto i due rapporti Verhofstadt e Bresso-Brock, vedrete che mancano le chiavi per risolvere la crisi. Non c'è nemmeno il tentativo di capirla, dato che nessun errore sostanziale è riconosciuto come tale. La soluzione è meramente tecnico-istituzionale, perché le crisi sono viste come eventi esterni o alieni, non come fallimenti dell'Unione.
0: Eurofonica!
14: Ne avete sentito alcune voci del dibattito avvenuto ieri qui a Strasburgo. Tre relazioni sono state portate sul futuro dell'Unione, cioè proprio sul funzionamento futuro dell'Unione.
12: Ecco, prevedendo che la cosa possa un po' ammorbare chi ci ascolta, presenteremo un po' stile Hit Parade.
14: Sì, Hit Parade.
12: E tu dovresti fare proprio con Groove,
14: va
12: ce
14: bene,
12: la fai?
14: Bene. Ce la possiamo
12: Nicola?
14: Provare.
12: Sei proprio il tipo poi. Allora,
14: sì.
12: Numero uno, vai!
14: ALDE con Verhofstadt che propone possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione Europea. Un cosa un po' così generale.
12: Due,
14: alleanza PPE e SPD che si trova solo qui, con un tema
12: fatto la rima.
14: Con un tema miglioramento del funzionamento dell'Unione Europea, però basandoci sul Trattato di Lisbona.
12: Terza, mi hanno detto che è noiosissima.
14: E terza, economica, ancora di nuovo PPE e socialisti e democratici, con tema la capacità di bilancio della zona euro.
20: Ecco, Verhofstadt si concentra invece sulle varie crisi che hanno dimostrato che l'UE fatica a rispondere in tempi rapidi ed efficaci. La soluzione proposta è quella di rivedere, in occasione dei 60 anni dal Trattato di Roma, che cade a marzo, il Trattato di Lisbona.
14: Ebbene sì, proprio il Trattato di Lisbona, che dà il là anche al Bresso e la Brok, perché che dicono dovete seguire il Trattato di Lisbona e il Consiglio Europeo, deve fare il Consiglio Europeo. Tre devono essere, secondo il rapporto dell'ALDE, gli obiettivi. Un'UE più efficiente, un'UE più democratica e un'UE più forte.
12: Esatto, sono tre gli obiettivi del nostro Guy Verhofstadt. La prima, l'UE, come dicevi tu, efficiente, con lo snellimento della Commissione, mettendo fine a questa Europa alla carte, come la chiamavo, quel sistema che tanto piace ai britannici, dove tu scegli, non è un menu fisso, diciamo, quali temi trattare. Poi aumentare la democrazia riformando le elezioni europee, trasformando il Consiglio in un Consiglio di Stati, e poi rendere un'Unione più forte con una maggiore protezione delle libertà civili, d'altronde un liberale, insomma, e una migliore difesa contro le minacce esterne. Anche questa mattina nella conferenza con Weber, presidente del PPE, hanno parlato più o meno di questo e li hanno sottolineati in quanto, diciamo, punti comuni.
14: Tra poco ne parleremo con l'onorevole Elly Schlein, socialisti e democratici, a cui appunto cercheremo di chiedere cosa esce da questi trattati e qual è la posizione dei socialisti e democratici.
12: È venuto a trovarci l'onorevole Elly Schlein dei socialisti e democratici, cerchiamo di approfondire un po' il tema delle relazioni appena citate dal nostro Nicola, dal futuro dell'Unione Europea. Benvenuta Elly.
1: Grazie a voi.
12: Allora, Verhofstadt, Bresso... La terza era troppo noiosa perché era dell'area euro e economica, non siamo qui a morbarci. Insomma, qual è la strada?
1: Beh, di strade ce ne sono tante, le due relazioni hanno questa differenza, no? Il rapporto Brok-Bresso si interroga su cosa è possibile fare a trattati invariati, su quali passi avanti si possono fare verso una maggiore integrazione, fa un chiaro attacco al Consiglio sulla prevalenza del metodo intergovernativo, che in questi anni, a mio avviso, è parte del motivo per cui l'Unione non si è veramente mai fatta, no? Io faccio sempre questa battuta, mi immagino al Consiglio i governi seduti rivolti verso la parte sbagliata, sempre rivolti più verso le proprie opinioni pubbliche nazionali che non verso quel tavolo, ad avere uno sforzo di visione comune, che è indispensabile, perché tutte le sfide che ci troviamo davanti oggi, se pensiamo a quella migratoria, a quella della politica estera e della sicurezza, a quella delle politiche economiche e sociali, che sono da radicalmente ripensare visti i disastri delle politiche di austerità, ecco, di fronte a tutte queste sfide, compresa quella climatica, la dimensione nazionale è senza dubbio del tutto insufficiente, l'ha dimostrato. Quindi qui bisogna agire anzitutto su una svolta delle politiche, che deve partire anche come impulso da questo Parlamento, che è l'istituzione più comunitaria e più rappresentativa dei cittadini in quanto eletta direttamente, e poi ovviamente si può ragionare, come fa il rapporto Verhofstadt, su una necessaria riforma dei trattati, ecco, per andare anche oltre.
20: Ecco, Verhofstadt oggi era in conferenza stampa congiunta con il presidente del PPE Weber, e Weber ha detto che il SD, il suo gruppo parlamentare, ha troppa ideologia riguardo la posizione contraria, che almeno era inizialmente contraria, sul CETA. Qual è il suo punto di vista? C'è troppa ideologia nei socialisti democratici?
1: No, assolutamente no.
12: Ce n'è poca, sulla... secondo lei?
1: magari troppo poca, ecco. Infatti. No, anzi, è ovvio che nel dibattito tra colleghi questa idea della... della posizione ideologica. Io ho votato contro il CETA, sono molto convinta, non sono affatto ideologica, sono una persona molto pragmatica, ho studiato a fondo fino a questa mattina un'analisi accurata dei pro e contro dell'accordo. Nessuno nega che ci potessero essere dei pro, è anche vero che erano molto divergenti le analisi rispetto agli effetti di questo accordo, ma io ho ritenuto che ci fossero dei rischi eccessivi rispetto a venire meno a quegli standard di tutela ambientale della salute del lavoro che sono tra i traguardi più preziosi di questa Unione, che vanno difesi coi denti. Il tema è votare no al CETA non vuol dire richiudersi nel protezionismo, nell'isolazionismo. Quelli come Weber, no, hanno utilizzato la retorica del siccome c'è Trump allora bisogna votare un accordo insufficiente ed insidioso, che non mi sembra la soluzione ideale. Perché? Perché Trump è una conseguenza del fatto che la globalizzazione sregolata ha prodotto diseguaglianze incredibili in tutto il mondo, ha prodotto i disastri che abbiamo visto, quindi forse la scelta giusta non è la continuità con quel modello di liberi scambi e con quel modello di sviluppo, ma appunto una svolta in un'altra direzione, e che soprattutto eviti quei rischi connessi ad esempio alla questione dell'ICS di cui si è tanto parlato, cioè che intacca anche la sovranità, cioè questa idea del meccanismo di tutela degli investimenti che fa arrivare una multinazionale a criticare scelte dei governi, insomma, di tutela dei cittadini europei.
14: Certo, anche per influenzare la posizione del Parlamento europeo bisogna un pochino riuscire ad avere i numeri, e il problema è che dopo questa alleanza piattaforma tra ALDE e PPE, io la faccio direttamente come domanda: i socialisti rischiano di trovarsi come terza forza all'interno del Parlamento?
1: Allora, sulla posizione, sulla voto di qualche settimana fa sul Presidente del Parlamento si è consumata una, secondo me, una questione a cui tengo in modo particolare. Io non sono mai stata una grande amica della grande coalizione, anzi la mia storia politica nasce proprio in opposizione alle larghe intese in Italia, ma anche ovviamente in Europa, e anche qui l'approccio è molto pragmatico, non per questioni, tanto per questioni ideologiche, ma perché le grandi intese, sia a livello italiano che a livello a maggior ragione europeo, hanno impedito di dare ai cittadini le risposte che servivano. Quindi ben venga un po' di sana alternanza. Il gruppo socialista in quella fase aveva candidato Pittella, aveva cercato appunto di creare una coalizione senza i popolari, questo è stato sventato dal fatto che all'ultimo giorno utile i liberali hanno deciso di allearsi con i popolari. Poi bisogna vedere se quella maggioranza però tiene, e ragazzi, questo è il punto cruciale: come si fa ad avere un'alleanza pro-europea come quella di cui parla Verhofstadt con Weber, quando nella maggioranza ai conservatori, che vuol dire i Tories inglesi che hanno già mezzo piede fuori, e quelli del PiS polacco che abbiamo visto che cosa stanno facendo. Quindi il punto è: questa maggioranza di centrodestra che ha sancito l'elezione di Tajani può reggere sui temi? Questo è tutto da vedere, e allora lì sarà per quest'altra coalizione progressista che quello stesso giorno si è fermata, o almeno va puntellata, per carità, è una prospettiva tutta da curare, ma che vede il grande favore mio, quella di vedere i socialisti riabbracciare finalmente i Verdi e la Sinistra Unita. Ecco, da lì poi sui singoli temi bisognerà vedere cosa vorranno fare i liberali, se vorranno votare come i conservatori su questioni come l'immigrazione, di cui mi occupo molto.
12: Ringraziamo l'onorevole Schlein.
14: Grazie.
12: L'abbiamo rubata al suo lavoro, al suo ufficio, lo lasciamo tornare appunto a lavorare. Grazie mille.
14: Grazie
1: a voi, davvero, sempre un piacere.
12: Ci sentiamo tra pochissimo. In diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con Eurofonica, Parlamento nel quale lavorano tantissime persone, dai funzionari ai tirocinanti agli stagisti, che sono un po'...
14: Ti blocco subito su questa cosa degli stagisti. Può succedere che gli stagisti non lavorino.
12: Pensa, gli stagisti lavorano e non vengono pagati, no? Questa è la regola.
14: Esatto, però può succedere che smettano di lavorare. Infatti sembra esserci uno sciopero appunto degli stagisti all'interno dell'Unione Europea, e ci è andata a capire un pochino meglio Alice Masoni di YouRadio Siena con il servizio.
0: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Alice Masoni per Eurofonica insieme ad Alberto Domini di EU Interns for Interns per parlare dello sciopero degli stagiaire UE e non solo, che si terrà qui a Bruxelles il prossimo 20 febbraio. Allora Alberto, innanzitutto perché avete deciso di scioperare e come intenderete protestare il prossimo 20 febbraio?
4: Il 20 febbraio è la Global Interns Coalition che chiama tutti gli stagisti al mondo a scioperare, indipendentemente che siano stagisti pagati o non pagati. Questa coalizione, che è stata fondata nel 2013, vuole catalizzare tutti gli sforzi fatti dal settore pubblico, dalle imprese private e dal mondo no profit al fine di disincentivare la pratica degli stage non pagati. Molte associazioni in vari paesi europei, come Italia e Portogallo, ma anche in Canada, Australia e Stati Uniti, si sono mobilizzate per l'organizzazione di questo sciopero, cui scopre richiamare l'attenzione pubblica sulla diffusa ed ingiusta pratica degli stage non retribuiti. Qui a Bruxelles, le organizzazioni locali hanno organizzato una manifestazione per il 20 febbraio davanti a Berlaymont, che è la sede centrale della Commissione. Più precisamente alle ore 12 ci sarà un sit-in alla Rotonda Schuman, che è sempre sede di tante altre manifestazioni.
3: Gli stage all'interno delle istituzioni europee, come quelli per il Parlamento europeo o della Commissione europea, dovrebbero essere tutti retribuiti. Lo puoi confermare? E poi esistono degli stage all'interno delle istituzioni UE che invece non sono pagati? Puoi farmi un quadro generale della situazione?
4: Ogni istituzione ha un proprio sistema di selezione ed assunzione degli stagisti. Non vi è quindi un quadro unico. La Commissione arruola più di 1200 stagisti Blue Book all'anno, il Parlamento 400 e il Consiglio invece altri 200. L'assunzione di tirocinanti non pagati sfugge quindi alle regole imposte alle risorse umane delle varie istituzioni, ed anche le direzioni generali della Commissione hanno approcci diversi l'una dall'altra. In risposta alle critiche, nel 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio una raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini. Non c'è stato però nessun accordo tra le due istituzioni, e il Consiglio ha semplicemente adottato una propria raccomandazione. Nell'ottobre 2015, in occasione di un dibattito al Parlamento europeo, il gabinetto di Kristalina Georgieva, che all'epoca era commissaria alle risorse umane, dichiarò che le direzioni generali possono, in determinate circostanze, impiegare tirocinanti non pagati, i cui contratti possono durare fino ad un massimo di 3 mesi. Georgieva ha poi dichiarato che nel novembre 2015 ben 160 erano gli stagisti non pagati solamente alla Commissione. Sono questi i cosiddetti tirocinanti atipici, comuni in alcune DG piuttosto che in altre. Ad esempio a DG Competition ce ne sono vari, ce ne sono anzi decine, e a volte i loro contratti durano ben oltre 3 mesi.
3: Esiste una normativa europea o comunque un testo di riferimento in materia di tirocini e stage? Viene rispettato?
4: Innanzitutto vi è la raccomandazione del Consiglio del marzo 2014 relativa ad un quadro di qualità per i tirocini, che riconosce che anche i tirocini non retribuiti possono comportare dei veri e propri costi sociali. Inoltre, alla sezione condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, il Consiglio prescrive che il contratto di tirocinio chiarisca se vi sia prevista un'indennità e che tale indennità, se sussiste, sia precisata. Nel luglio 2013 la stessa EPSO, che ricordo essere l'ufficio incaricato di selezionare il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione Europea, ha stabilito che i tirocini non retribuiti non debbano essere presi in considerazione nel quantificare gli anni di esperienza di un giovane professionista. E risulta quindi che persino l'EPSO non considera un tirocino non pagato pari di un'esperienza lavorativa, mentre altri servizi della stessa Unione Europea impiegano decine di tirocinanti non remunerati. È chiaro quindi a tutti che anche le regole e le raccomandazioni più basilari non sono in realtà rispettate.
3: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
14: Continuiamo a parlare di CETA, giusto?
0: Sì, perché non si parla d'altro oggi al Parlamento Europeo. È stato approvato il trattato partenariato commerciale tra Europa, quindi Unione Europea e Canada. Proteste anche fuori da parte di alcuni movimenti, tra cui il Movimento 5 Stelle. 408 favorevoli, 254 contrari, 33 astenuti. Si tratta di un trattato che appunto permetterà il libero scambio tra il mercato dell'Unione Europea e il mercato dello Stato appunto del Nord America, il Canada.
14: E ne parliamo con l'onorevole Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle qui al Parlamento Europeo nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Benvenuto, buongiorno.
2: Ciao, buonasera.
14: Buonasera. E partiamo subito, vi siete schierati contro l'approvazione del CETA. Ora che è passato, che si fa? Cioè, ci sono delle cose che possiamo salvare oppure...
12: Ci sdraiamo fuori di nuovo?
2: No. Non ci siamo sdraiati fuori, in realtà abbiamo partecipato...
12: C'era la diretta video, visto,
2: sì abbiamo partecipato. In realtà devo dire che in questi 2 anni e mezzo di mia esperienza al Parlamento Europeo sicuramente questa qua è stata la manifestazione con più partecipazione, con più anche pathos, perché comunque hanno bloccato gli ingressi. Sì. Dal lato di Winston Churchill hanno bloccato l'ingresso qui principale, anche per entrare noi che abbiamo partecipato alla manifestazione abbiamo avuto delle difficoltà, sì, perché comunque dovevamo passare in mezzo a tante persone sdraiate, poi delle barre, le macchine sono dovute tornare indietro. Questo è, diciamo, il culmine di tante manifestazioni che ci sono state in Europa, da gruppi, movimenti, da cittadini che comunque conoscono quelle che sono le conseguenze di trattati di libero scambio di questa scala, perché ora noi ne stiamo parlando con un acronimo CETA, che magari per chi ci ascolta significa poco o niente, però dietro questo acronimo, dietro questo accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada, c'è il più grosso partenariato commerciale tra un'entità di 500 milioni di consumatori come l'Unione Europea e un'altra entità gigantesca come quella del Canada. Quando noi parliamo di andare ad allargare le importazioni da parte del Canada, parliamo di uno Stato che è un continente, quindi è chiaro che la possibilità di produzione agricola da parte dei produttori canadesi è una possibilità molto diversa rispetto alle misure che hanno i produttori europei. Non è il TTIP come proporzione numerica di consumatori e numero di produzione degli Stati Uniti d'America, però probabilmente è il cavallo di Troia del TTIP. Infatti avete visto che davanti al Parlamento europeo qui c'era un grosso cavallo di Troia.
14: Notato, l'abbiamo notato.
0: Ma di chi è stata l'idea del cavallo di Troia?
2: Beh, non nostra. Questo sarebbe per me facile dire. Okay. No, devo fare un cavallo di Troia con la testa di Juncker. No?
12: Sempre Juncker nomino. Ultimamente. Ma c'è qualcosa che si salva in questo CETA? Se dovessimo trovare proprio il...
2: Guarda, anche se avete ascoltato, no, le motivazioni di chi sosteneva, guarda, avete sentito il discorso per esempio di Pittella, presidente del gruppo dei socialisti.
12: Accettarlo però essendo progressisti, no?
2: Cioè era tutta una serie di supercazzole, di ossimori. Io l'ho pure detto, dico, perché tu mi stavi dicendo che comunque gli elementi di base che abbiamo, perché qua si parla, studi che dicono che ci sarà un aumento del PIL dello 0,01% in 10 anni, quando in realtà il contraccolpo in termini occupazionali o in termini di impatto sugli stipendi si calcola dalle più grosse agenzie e organizzazioni transnazionali, che può essere molto impattante per l'Unione Europea. Parliamo appunto di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, e comunque un impatto sugli stipendi che può essere consistente sui cittadini e i lavoratori dell'Unione Europea. La risposta da parte del gruppo dei socialisti e del gruppo dei popolari è stata: sì, effettivamente non è che sia un granché, però noi pensiamo che attraverso un libero scambio con un paese democratico come il Canada, che senz'altro lo è, non è che sto qui a dire il contrario, facciamo dei passi avanti e poi comunque partecipiamo ad una procedura di cambiamento. Ma che razza di ragionamento è? Cioè, dico, o questo ragionamento si faceva prima, e ricordo una cosa: il Parlamento europeo nel 2011 diede già le sue raccomandazioni alla Commissione sulle negoziazioni sul CETA col Canada. Queste raccomandazioni da parte del Parlamento europeo non sono state, come sempre, seguite, perché poi la Commissione è un organo che fa come gli pare, utilizza i suoi negoziatori, si basa sulla logica della rappresentanza di quelli che sono i grossi gruppi di pressione, perché purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, ma funziona così. C'è chi ha un potere negoziale che vale 100 e poi ci sono 100 che non riescono ad avere insieme il potere negoziale di uno.
0: Ecco, questo onorevole, proviamo a parlare di numeri, perché lei mi fa un grande assist, però di socialisti e democratici. Sicuramente sono loro i determinanti in questa votazione, non tutti, perché alcuni dei socialisti democratici hanno votato no,
2: divisi,
0: però di fatto sono stati loro a determinare il passaggio. A questo punto quello che noi ci possiamo chiedere è questo: è fantapolitica pensare che ci possa essere alcuni punti in comune tra voi e i socialisti democratici per creare una piattaforma, non un'alleanza, una piattaforma, e visto che comunque dall'altra parte PPE e ALDE praticamente vanno insieme?
2: Assolutamente, questo è un tema che è stato ricorrente dall'inizio della legislatura, perché è ovvio che qui, rispetto al panorama politico italiano, dove c'è una contrapposizione netta ormai e totale tra il Partito Democratico, almeno tra chi lo governa, e il Movimento 5 Stelle, qui il Partito Democratico è incluso dentro una famiglia più grande che comprende dei partiti politici che all'interno del loro paese hanno delle prerogative diverse rispetto a quelle che il Partito Democratico ha in Italia. Lo stesso Partito Democratico qui è rappresentato da alcune delle sue tante correnti.

0: d'accordo. È il massimo della supercazzola, lo raggiungono quando nella seconda votazione, perché se avete seguito, abbiamo avuto una prima votazione sì. sull'accordo, quindi sulla relazione sì. di sulla relazione di Tannock e Priskis. E subito dopo abbiamo votato su una risoluzione sì. di indirizzo da parte del risoluzione è stata bocciata perché i socialisti, quando non conta, hanno fatto mancare il loro supporto ai popolari.
1: E insomma andremo a vedere se continueranno a fare
0: quindi,
1: così in
0: tornando,
1: futuro.
0: Tornando alla domanda iniziale,
2: ecco,
0: è
2: quindi
0: logico.
2: Alla fine, alla luce di quello che sta dicendo, lei riuscirete a trovare qualcosa
0: noi
2: invece su cui lavorare
0: noi
2: insieme?
0: Noi sui temi abbiamo natura progressista, quindi è normale che quando i socialisti fanno i progressisti troviamo nelle singole materie dei punti di incontro. Questo
2: quindi
0: è
2: volta
0: chiaro.
2: Per volta.
0: Allora, assolutamente, ma come dovrebbe essere di logica in politica?
1: E allora ringraziamo per questa analisi onorevole Ignazio Corrao. Ve l'abbiamo mai detto che potete seguirci sugli hashtag Eurofonica e Radio Universitaria. Torniamo tra poco. Due come noi in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del network Raduni. Ma torniamo a parlare di politica estera.
3: Bellissimo, Nicola, hai presente quel detto tra i due giganti del terzo gole?
1: Eh sì che ce l'ho presente.
3: Allora, in questo caso sta godendo dell'allontanamento tra Trump e l'Unione Europea un certo Vladimir Putin.
1: Che non conosciamo.
3: Un certo Vladimir Putin che ha pazientemente atteso nel supplizio delle sanzioni, no? Gliene abbiamo dato un casino, la Crimea, le cose. In questo cambiamento, no? In grado di scardinare le linee guida dell'Occidente, fino a quando poi si è compattato con Trump nell'idea di poter schiacciare economicamente l'Europa.
2: Ma cosa succede all'interno dell'Unione Europea?
3: Succede che adesso è indebolita dalle frazioni interne, come hai detto tu prima, e di conseguenza la Merkel, la Germania soprattutto, che come sappiamo insomma è lo stato più potente, sta cercando di correre ai ripari. Addirittura si è fatto risentire il presidente Kaczynski, presidente della Polonia. Non so se vi ricordate cosa diceva Kaczynski non più di 2 mesi fa.
2: Certo.
3: Dissoluzione dell'Unione Europea, spero che vincano i nazionalisti in Germania. Poi però cosa succede? Succede che ti chiamano gli Stati Uniti e ti dicono: senti, in virtù della mia nuova amicizia con Trump non mi va tanto di dialogare né con te né col resto degli stati dell'Est Europa. E allora cosa fai? Inizi a tornare ai vecchi bei pensieri che ti hanno fatto a entrare, no, nel 2004 in Unione Europea. E quindi l'Unione Europea, che guarda ovviamente un po' a tutto, guarda anche alla Cina. L'abbiamo sentito stamattina con Guy Verhofstadt e con Weber, il presidente del PPE, ma sta facendo un pensierino anche all'India, ai paesi del Golfo e, indovinate un po', c'è un paese degli Stati Uniti che con gli Stati Uniti in questo momento non è che ha questo rapporto così bello?
1: Ma mi fa pensare verso sud,
2: ma
1: Messico.
2: Sono un po' ispanici.
3: Quello lì con un muro, esatto, fantastico. Noi gli abbiamo detto: va bene, ci fai questa. Noi prima andiamo col Canada, oggi ci siamo fidanzati praticamente. Dopo ti buttiamo Cina e India, così i PIL più grandi, no, della prossima storia, dei prossimi 10 anni, e poi anche il Messico, così il muro non lo fai più, o se lo fai insomma ne pagherai
2: forse
3: le
2: non
3: conseguenze.
2: Lo fai pagare più a loro.
1: Ascolta, quali sono le strategie effettive?
3: Allora, si parla di sviluppo, sicurezza ed energia. Queste le prerogative che l'Unione Europea intende sottoporre agli Stati membri per allontanare questo spauracchio di Trump e Putin. L'unico scoglio piccolo, ricordiamo che parliamo degli Stati dell'Est Europa, è quel piccolo scoglio dell'immigrazione. Ecco, loro non è che siano tanto d'accordo con gli Stati membri un po' più importanti. Quindi, da quel punto di vista, Kaczynski dovrà chiudere un occhio, insomma, e vedere un po' di dialogare con la Germania soprattutto.
1: Insomma, uno scenario che dobbiamo veramente andare a scoprire come andrà. Ma sai, finisce quasi sempre Eurofonica con scenari apocalittici.
4: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
5: Siete interessati alla carriera internazionale? Ecco per voi la possibilità di fare domanda per uno dei tanti stage al Parlamento europeo. Si parla dei tirocini Robert Schuman in giornalismo. Ogni anno, infatti, il Parlamento europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio segretariato generale, che offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento europeo. Si tratta di tirocini della durata di 5 mesi frazionati in 2 periodi, uno stage estivo che va dal 1 marzo al 31 luglio e uno stage invernale dal 1 ottobre al 28 o 29 febbraio. I tirocini per titolari di diplomi universitari hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Ad aprire le danze è Simone Cristicchi, Abbi cura di me.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo. Perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Proseguiamo con Arisa, Mi sento bene.

0: Motta con Dov'è l'Italia?
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

Penso a te che mi stai accanto in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle ed il sole su un tappeto volante.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.

0: vogliono conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nei Ghostbusters.
2: Giù, giù, giù.

tuo drip, GVC o di Balenciaga. Classe G, vengo lì, ti riporto a casa. Buon amico, che ho drip se c'è una rettata. Ti confesso, avrei scommesso che non c'era storia quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove siamo, fra com'è finita. So che vogliono parlarmi

0: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
1: Radio 6023.